0: Buccia
1: io. Io?
0: Tega la rana.
1: Tega?
0: Fati.
1: Tega!
0: Ciò va, io provo a fare un po' come che la faccio tu là.
1: Ciao!
0: Ciao va!
1: Torri, signora!
2: Signora, ciao, come va?